0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Fini, questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I can tell you the way, I can give you the key.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: just delivered it. The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio dell'attacco lanciato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. L'ONU ha condannato duramente il raid. Donald Trump valuta intanto la possibilità che gli Stati Uniti affianchino Riyadh negli attacchi contro i ribelli. La procura del Canton Vallese ha aperto un'indagine penale sulle presunte fughe di notizie dagli atti dell'inchiesta sulla strage di Crans Montana, in cui a Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il nuovo procedimento, distinto da quello sull'incendio del locale Constellation, coinvolge avvocati e giornalisti. L'indagine punta a chiarire eventuali violazioni del segreto istruttorio, anche alla luce delle segnalazioni della difesa sulla diffusione di documenti riservati. La redazione di Report interviene dopo che il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di Sigfrido Ranucci di essere reintegrato alla guida del programma, smentendo le ricostruzioni di una squadra divisa. I giornalisti spiegano di avere proposto già a giugno l'introduzione di due coautori e di avere sostenuto a luglio una riorganizzazione pensata per affiancare il conduttore e tutelare la trasmissione. La redazione precisa che le decisioni sulla conduzione spettano all'azienda e ribadisce l'indipendenza di Report dalla politica. Alle polemiche, conclude la squadra, si continuerà a rispondere con le inchieste. Il calcio, la Serie A riparte dopo la pausa per le nazionali con l'Inter protagonista. Ieri sera San Siro i nerazzurri hanno travolto il Parma 3-0 grazie alle reti di Sucic, Çalhanoğlu su rigore e Thuram in 31 minuti. Con questo successo la squadra di Chivu sale momentaneamente da sola in vetta alla classifica con 16 punti. Vittoria per 3-0 anche per il Napoli contro il Frosinone al Maradona, mentre il Genoa conquista il primo successo in campionato battendo in casa la Fiorentina 2-1. Oggi in programma Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ritiene che l'Ucraina abbia bisogno di un nuovo presidente, accusando Volodymyr Zelensky di non avere fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia. Dalla Casa Bianca, il presidente americano ha auspicato una nuova leadership a Kiev, capace di raggiungere un accordo con Mosca. Immediato il plauso russo con il rappresentante speciale Kirill Dmitriev, che ha definito storiche le parole di Trump. Secondo Mosca, l'Ucraina ha bisogno di una guida realmente concentrata sulla pace. È di almeno 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaias su Florida e Alabama negli Stati Uniti. La tempesta, arrivata sulla costa con venti fino a 170 km orari, ha danneggiato edifici e abbattuto linee elettriche. Forti piogge e rischio di inondazioni interesseranno la regione per tutto il fine settimana. Oltre 400.000 persone tra i due stati sono rimaste senza corrente elettrica. Krista Pike, la 50enne sopravvissuta a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel carcere dove è detenuta da 30 anni. La donna era sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital lo scorso 30 settembre, dopo essere stata condannata a morte per l'omicidio di una compagna di classe nel 95. I suoi legali hanno ringraziato i soccorritori e il personale medico per le cure ricevute. Intanto Papa Leone XIV ha ribadito la sua contrarietà alla pena capitale, definendola incompatibile con l'inviolabilità e la dignità della persona. Formula 1 alle 14 ora italiana, il via al Gran Premio di Singapore, 17esima prova del mondiale. A Marina Bay scatterà davanti a tutti Max Verstappen, autore della pole position, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila l'altra rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, che guida la classifica con 325 punti. Più indietro le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre George Russell sarà costretto a partire dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ritiene che l'Ucraina abbia bisogno di un nuovo presidente, accusando Volodymyr Zelensky di non avere fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia. Dalla Casa Bianca il presidente americano ha auspicato una nuova leadership a Kiev, capace di raggiungere un accordo con Mosca. Immediato il plauso russo con il rappresentante speciale Kirill Dmitriev, che ha definito storiche le parole di Trump. Secondo Mosca, l'Ucraina ha bisogno di una guida realmente concentrata sulla pace. È di almeno 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaias su Florida e Alabama negli Stati Uniti. La tempesta, arrivata sulla costa con venti fino a 170 km orari, ha danneggiato edifici e abbattuto linee elettriche. Forti piogge e rischio di inondazioni interesseranno la regione per tutto il fine settimana. Oltre 400.000 persone tra i due stati sono rimaste senza corrente elettrica. Krista Pike, la 50enne sopravvissuta a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel carcere dove è detenuta da 30 anni. La donna era sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital lo scorso 30 settembre, dopo essere stata condannata a morte per l'omicidio di una compagna di classe nel 95. I suoi legali hanno ringraziato i soccorritori e il personale medico per le cure ricevute. Intanto Papa Leone XIV ha ribadito la sua contrarietà alla pena capitale, definendola incompatibile con l'inviolabilità e la dignità della persona. Formula 1 alle 14, ora italiana, il via al Gran Premio di Singapore, 17esima prova del mondiale. A Marina Bay scatterà davanti a tutti Max Verstappen, autore della pole position, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila l'altra rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, che guida la classifica con 325 punti. Più indietro le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre George Russell sarà costretto a partire dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato? Pillole dal regno animale su Radio Biavet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 12 morti e oltre 300 feriti per l'attacco lanciato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, in Arabia Saudita. L'ONU ha condannato duramente il raid, definendolo una grave escalation e una minaccia per la sicurezza regionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, valuta intanto la possibilità che Washington affianchi Riyadh negli attacchi contro i ribelli. Elie Schlein punta a chiudere entro fine anno il programma del centro-sinistra, coinvolgendo tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni. La segretaria del PD ribadisce la disponibilità a scegliere il candidato premier attraverso le primarie o sulla base dei voti ottenuti, escludendo accordi di vertice e candidati moderati imposti per conquistare il centro. Nel confronto con Giuseppe Conte e gli altri alleati, l'obiettivo è superare le divergenze e raggiungere un'intesa. Tensioni anche nel centrodestra sulle candidature alle prossime elezioni amministrative e sulla data delle politiche anticipate, temi al centro di un vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi nei prossimi giorni. Il nodo principale è Milano, dove Forza Italia sostiene Matteo Perego, mentre la Lega punta su Silvia Sardone e propone le primarie, ipotesi respinta dagli alleati azzurri. Restano da definire anche i candidati per Roma, Torino e Napoli. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Indonesia conquistando il 300° successo italiano nella classe regina e interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Mugello. L'Aprilia domina la gara piazzando 4 moto ai primi 4 posti con Raul Fernandez secondo, Jorge Martin terzo e Ayogura quarto. Martin, grazie al podio, torna in testa alla classifica piloti. Pedro Acosta chiude quinto dopo aver superato Marc Marquez al 20° giro, relegando il campione del mondo al 6° posto su un circuito a lui poco favorevole. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 12 morti e oltre 300 feriti per l'attacco lanciato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, in Arabia Saudita. L'ONU ha condannato duramente il raid, definendolo una grave escalation e una minaccia per la sicurezza regionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, valuta intanto la possibilità che Washington affianchi Riyadh negli attacchi contro i ribelli. Elish Line punta a chiudere entro fine anno il programma del centro-sinistra, coinvolgendo tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni. La segretaria del PD ribadisce la disponibilità a scegliere il candidato premier attraverso le primarie o sulla base dei voti ottenuti, escludendo accordi di vertice e candidati moderati imposti per conquistare il centro. Nel confronto con Giuseppe Conte e gli altri alleati, l'obiettivo è superare le divergenze e raggiungere un'intesa. Tensioni anche nel centrodestra sulle candidature alle prossime elezioni amministrative e sulla data delle politiche anticipate, temi al centro di un vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi nei prossimi giorni. Il nodo principale è Milano, dove Forza Italia sostiene Matteo Perego, mentre la Lega punta su Silvia Sardone e propone le primarie, ipotesi respinta dagli alleati azzurri. Restano da definire anche i candidati per Roma, Torino e Napoli. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Indonesia conquistando il 300° successo italiano nella classe regina e interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Mugello. L'Aprilia domina la gara piazzando 4 moto ai primi 4 posti con Raul Fernandez secondo, Jorge Martin terzo e Ayogura quarto. Martin, grazie al podio, torna in testa alla classifica piloti. Pedro Acosta chiude quinto dopo aver superato Marc Marquez al 20° giro, relegando il campione del mondo al 6° posto su un circuito a lui poco favorevole. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Giochiamo col cane. Per il cane il gioco è molto importante e particolarmente in età giovanile. Attraverso il gioco, il cane mette alla prova le proprie capacità e i propri sensi. Il gioco è strettamente correlato con l'apprendimento. Vari sono i tipi di gioco per il cucciolo. Possiamo riassumerli in due categorie principali: il gioco sociale e il gioco con oggetti, collegato anche al concetto di predazione. Il gioco con oggetti aumenta nel cucciolo la familiarità sia col proprio corpo sia con gli oggetti che gli si presentano nella vita quotidiana. Alcuni oggetti aumentano l'attenzione del cane stimolando il gioco predatorio, come quelli che rotolano, squittiscono, si muovono. Gli oggetti in genere sono prima esaminati con il naso e poi con la bocca. Il gioco sociale invece è quello che il cane può fare con i suoi simili o con gli umani. Nel gioco sociale con altri cani, il cucciolo impara a relazionarsi in modo adeguato, i segnali di stop o il rispetto delle gerarchie. Nel gioco il cucciolo costruisce anche il suo carattere, oltre che il suo bagaglio di conoscenze.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I'm tired in the gutter and all I feel is pain. I don't know why you left me.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha addolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Messaggi di affetto e vicinanza per Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso sostegno e auguri di pronta guarigione. Vicinanza anche dai presidenti delle Camere, dalle opposizioni e dalla Conferenza Episcopale Italiana, che assicura preghiere per il pontefice. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina, ma mancano conferme ufficiali. Zelensky si dice sorpreso ma pronto ad accettare l'accordo, chiedendo quando entrerà in vigore. Il presidente ucraino ribadisce inoltre che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader e propone un cessate il fuoco di 60 giorni per consentire nuove elezioni. Maltempo al sud, tra Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, allagamenti, frane, torrenti esondati. Nel Reggino, strade invase dal fango e case danneggiate. A Marsala, danni per una tromba d'aria. Lipari chiede lo stato di crisi. La tregua meteo favorisce i soccorsi, ma resta difficile il ritorno alla normalità. Fabrizio Corona, aggredito e rapinato sotto casa a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, 6 persone lo avrebbero minacciato con un cacciavite, portandogli via 2 orecchini e 2 collane dal valore di circa 400 euro. L'ex paparazzo ha riportato lievi escoriazioni. Indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Morti sul lavoro in Italia, cresce l'allarme. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi del 2026 si contano 498 vittime, con un aumento del 5,4%. L'ANMIL registra invece 701 decessi, compresi gli incidenti in itinere. In aumento anche le malattie professionali, oltre 74.000 denunce, il 16,3% in più. Tra i settori più colpiti, edilizia, industria e trasporti, resta centrale la necessità di investire nella prevenzione. Formula 1, a Singapore vince Max Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, quarto Norris, sesto Hamilton, mentre Russell chiude nono. Il pilota italiano della Mercedes consolida il primato mondiale, portandosi a 102 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ad Austin il 25 ottobre Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo piloti. Dovrà vincere e sperare che Russell arrivi nono o peggio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Messaggi di affetto e vicinanza per Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso sostegno e auguri di pronta guarigione. Vicinanza anche dai presidenti delle Camere, dalle opposizioni e dalla Conferenza Episcopale Italiana, che assicura preghiere per il pontefice. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina, ma mancano conferme ufficiali. Zelensky si dice sorpreso ma pronto ad accettare l'accordo, chiedendo quando entrerà in vigore. Il presidente ucraino ribadisce inoltre che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader e propone un cessate il fuoco di 60 giorni per consentire nuove elezioni. Maltempo al sud, tra Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, allagamenti, frane, torrenti esondati. Nel Reggino, strade invase dal fango e case danneggiate. A Marsala, danni per una tromba d'aria. Lipari chiede lo stato di crisi. La tregua meteo favorisce i soccorsi, ma resta difficile il ritorno alla normalità. Fabrizio Corona, aggredito e rapinato sotto casa a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, 6 persone lo avrebbero minacciato con un cacciavite, portandogli via 2 orecchini e 2 collane dal valore di circa 400 euro. L'ex paparazzo ha riportato lievi escoriazioni. Indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Morti sul lavoro in Italia, cresce l'allarme. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi del 2026 si contano 498 vittime, con un aumento del 5,4%. L'ANMIL registra invece 701 decessi, compresi gli incidenti in itinere. In aumento anche le malattie professionali, oltre 74.000 denunce, il 16,3% in più. Tra i settori più colpiti, edilizia, industria e trasporti, resta centrale la necessità di investire nella prevenzione. Formula 1, a Singapore vince Max Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli. Quarto Norris, sesto Hamilton, mentre Russell chiude nono. Il pilota italiano della Mercedes consolida il primato mondiale, portandosi a 102 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ad Austin, il 25 ottobre, Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo piloti. Dovrà vincere e sperare che Russell arrivi nono o peggio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno una volta al giorno andrebbero lasciati fuori per una mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato, può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche, eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Stay with me. Don't bring me down.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Civit, vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: pow.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.